0: Radio.
1: Wow, ho presente non sta sua, a che vuole, completo, candela, io canta.